0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Isant, i vostri isant in lingua corsa.
2: Oggi, il 3 giugno, è già la festa a San Kevin de Glendalough. Kevin de Glendalough sarebbe nato verso 500 e sarebbe morto il 3 giugno 622. Era irlandese e un santo che ha festato per i cattolici e per gli ortodossi. Ed era abate di Glendalough de Wicklow in Irlanda. Non si sa tanto a fare a Nantereddu e poche testimonianze. La sola cosa che tu si sa poco presto è che era nobile di nascita e che usò il nome in aria da staffare, che tu l'aria di giusto generato o nobile di nascita. Fu introdotto Pogaleso San Petroc de Bodmin, che resistette un certo tempo in Irlanda, e fece una esia a Glendalough e sto luogo diventò un centro monastico importantissimo che fece monasteri e che fu l'origine di tutti i monasteri d'Irlanda. Dopo, in quei 7 anni, è diventato un luogo di pellegrinaggio d'Irlanda, un di più mai. In Naegia cattolica e in Naegia ortodossa, a festa di San Kevin si vesta sa festa il 3 giugno e saria di noi il protettore degli animali e patrono da villa, da città di Dublin.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione a Socio di Noi, ma parla genealogia oggi con Gappi Maci della Socio Corsica Genealogia, André Flori. André Flori, buongiorno.
1: Salute.
0: Allora, c'è da parlare un po' di genealogia, voi siete il presidente di Socio. Quando è nato Socio, perché e come è nato?
1: È nato nel 2013, è nato da erami genealogisti che lavoravano su internet, in un forum che si chiama CGW Corse, e un giorno ci siamo ritrovati per fare un ripasto e parlare della nostra passione, e dopo è venuta l'idea di fare una socia in Corsica di genealogisti, di fare una socia per lavorare insieme, per avere metodi di lavoro comune e tutto. Un sito e per mettere i nostri voti, che tutto il mondo aveva voto, per mettere foto in una banca e tutto il mondo poteva vigilare e lavorare. Nanta. Era appassionato di genealogia dopo 30 anni, ha cominciato anche come paese, c'è la sua rete, ha cominciato anche con un amico, Enrico Poggio, che voleva avere un sito nel tuo paese. E mio babbo aveva fatto ricerca nel tuo paese e erano tutti in casa in un classeur. E un mio amico ha detto: Andrea, un po' mica mettere in un logiciel che puoi mettere nel tuo sito. E ha cominciato a mettere in un logiciel che si chiama Eredis. E dopo Babbo si è arrestato nel 1820 e tutto il mondo dice: oh, ma come faccio per trovare la mia antenata? Non so come è passato dagli anni 2000 all'anno 1820. Adesso ho cominciato a mettere tutti i matrimoni di 1800 a 1940 nel paese di Suarede, e la passione è cominciata così.
0: Allora, c'è voluto comunque una logistica poco a poco, e lavorare solo era difficile, no?
1: La società ha più di 1000 membri. Prima abbiamo fatto un sito, dopo abbiamo fatto un sito di una banca di voto, dopo siamo andati all'archivio di Stato di Genova, siamo andati in Emiria, abbiamo fatto i voto e tutti i foto li mettiamo dentro il nostro sito, nostra banca fotografie, e il nostro lavoro lo mettiamo dentro il sito di presentazione di nostre genealogie, e dopo di tanto in tanto lavoriamo lavoriamo nella comune di Cuttoli e Corticciata e siamo 13 a lavorare in questa comune.
0: Come si è sviluppato la socia dopo il 2013?
1: Abbiamo fatto un congresso in Aiaci nel 2019, dopo abbiamo fatto manifestazioni nei paesi, siamo andati a fare conferenze, a presentarsi il lavoro. E dopo abbiamo presentato la genealogia del paese di Campile, la manifesta è stata in Calcatoio 9 d'agosto e l'anno che viene faremo in Cuttoli e Corticciata.
0: Quanto siete nella socio?
1: Siamo quasi 1300.
0: Allora, come ce l'ha fatto per fare la genealogia, per fare ricerca?
1: Per fare ricerca ci ho cominciato di parte di ciò che conoscete. A casa di vostro babbo, di vostra mamma, di vostro minan, di due canti, e cominciate così. E dopo, generazione per generazione, cercate il matrimonio di vostro arcimissia, arciminan, perché un matrimonio? Perché un matrimonio va da a casa di un babbo e da mamma di un marito, e un babbo e la mamma da moglie. E così continuate, step per step, per trovare tutti gli antenati. Dopo, quando siete prima di 1800, cominciate ad entrare in un'epoca più difficile di genealogia in Corsica, perché non c'è mica casata.
0: È più complicato, dunque c'è un stato civile, ma come arnese, ma mica solo.
1: No, dopo l'epoca del 1800, avete i registri che erano tenuti per i preti, un battesimo, matrimonio, i morti, in umazione, e dopo avete tutti i documenti che si trovano nell'archivio di Stato di Genova o l'archivio di collettività di Corse.
0: Dunque c'è un lavoro assai importante, e vi tocca avere competenze, e c'è lo tempo di noi.
1: Per fare tutto un paese, in cui la socia pigliamo un anno. Abbiamo cominciato l'anno di settembre per fare, per esempio, il paese di Cuttoli, Corticciata, e l'obiettivo di compio di settembre di quest'anno, e abbiamo fatto la riunione a Risere, e siamo l'obiettivo.
0: Fate andate in Demeria, ma mica solo, in continente di noi, in Genova, siete andati in Genova?
1: Piuttosto in Genova. In continente avete un corrispondente, abbiamo un corrispondente in Marseille, in Parigi, che può andare in Emiria per cercare l'arco, ma andiamo principalmente in Emiria, in Corsica, particolarmente in Corsica Sultana, perché la collezione del stato civile di Ugref ha bruciato in 1943 e non c'è più una exemplaire qu'une mairie, donc on aime une mairie par rapport à numériser ce registre du statut civil, et donc on aime à Genova, parce qu'in Genova c'est toute la mémoire de la Corsica, genovaise, trouvons tous ce qu'il y a même les registres d'Italie, qui sont les registres d'imposte, et ils retrouvons tous les personnages qui étaient dans un pays et qui pagavano l'imposte.
0: È difficile perché c'ho la legge, non è mica stampato, è scritto, dunque è complicato, c'ho avevi pigliato l'abitudine.
1: C'ho pigliato l'abitudine, abbiamo ad esempio un specialista da lettura di latte indiano, dunque lo abbiamo in un sito internet e abbiamo subito quasi quasi una giornata a risposta.
0: Con numerico è più facile oggi? Eh?
1: Allora, anche un numerico è più facile, ma c'ho a me fiasse perché a risera ho fatto un test. En coup d'où il y a dans un acte de baptême ou dans une commune qui se chiama Azilon e Ampazza, uno di due IA mi ha trovato, mi ha sortito beccio che c'era in l'acto, per contro la seconda mi ha detto che era Azilon e Ampazza e poi era piedi croce.
0: Donc è più complicato, ma o se no domanda una conoscenza, allora non sa dopo 1860 si... È scritto in francese, non è scritto in italiano, toscano e non sono in latino di noi?
1: In toscano o in latino. E per Genova è sempre toscano. Cioè avevo l'abitudine di leggere il toscano e di conoscere i nomi in toscano perché di tanto in tanto trovate un nome in toscano e dopo un nome in francese. Bon, di tanto in tanto certi che non conoscono il toscano hanno detto che Stefano era Stefano Michecena.
0: E dunque vi permette d'avere un sguardo nella tua memoria, la storia del paese, diciamo?
1: Abbiamo una memoria nella storia del paese, possiamo trovare la popolazione di certi paesi per 1610, a trovare vecchi documenti nel paese per sapere quando il paese è stato fondato, se il paese, tutti i paesi di Corsi erano fondati prima che l'America è stata coperta da Cristoforo Colombo.
0: Quanto avete sfruttato il paese in Corsica?
1: Siamo quasi quasi alla metà del paese di Corsica. Certi sono fatti completamente, altri non sono mica ancora fatti completamente, ma ci sono la gente che lavora in Nantes e quasi, di tanto in tanto c'è un nuovo paese che viene nei nostri lavori perché c'è un aderente di questo paese che comincia a lavorare a Nantes o lavoriamo a due o tre aderenti, ci mettiamo a due o tre per lavorare in questi paesi. Il lavoro di ricostituzione di famiglie, so dappertutto ci sono in Corsica o continente, dopo ci sono i numerizzatori, i numerizzatori sono piuttosto qui, ma ce n'è, quando andiamo a Genova, ce n'è uno che giunge di Parigi, un altro aderente che è un anziano professore d'italiano che giunge di un continente, dopo c'è un'equipe, quando abbiamo in numerizzazione, che faccio tutto il controllo di numerizzazione e il classamento, donc sono dappertutto, ce n'è uno che è anche in Nuova Caledonia, ce n'è uno che lavora in Balagna, ce n'è uno che lavora in Ubudio, e ha di lavorare tanto l'Ornano, Taravo, Coro, a Pieto e a Ruatravadie, a Ruatravadie, Calcatoge. Ce n'è un altro che travaglia in tutti i artinesi, Sicavo, Artinese e tutti i paesi di dove sono stati i pastori sicavesi, Belvedere, Campomor, Bili, etc. E dopo chi c'è? Ce n'è uno che travaglia in tutti i capicorsi. In questi paesi proviamo a cercare i casati ancestrali, come chiamiamo, di questi paesi e di trovare l'origine di questi casati, perché i casati avevano quattro origini, a prima un nome, a seconda un cognome, a terza poi un luogo e a quarta gli stranieri, quindi che sono giunti da un paese, poi l'Italia, la Suisse, anche qualche volta di Cech, li troviamo un po' dappertutto. Quindi che i documenti non ci sono mica, non possiamo essere sicuri, più difficile, perché l'origine del paese, possiamo dire, troviamo questo paese in un i vecchi documenti genovesi per vedere se c'è un paese è indicato o i documenti di Aege, perché c'era ce chiamiamo i visite pastorali, onde c'era un vescovo che andava a vedere i parrocchi e avevamo quasi quasi un'idea dei parrocchi e di Aege e ci sono il lavoro di Geneviève Moracchini-Mazel l'anziana pieve di Corsica che ha ritrovato masse Aege romane.
0: Allora, lo scopo va della socio?
1: Continuiamo tutte le nostre presentazioni, numerizzazioni. Ava di ricciuta rimane due comuni di Castagnici che mi hanno mandato origine. C'è Ma dopo non c'è più documento, donc non sappiamo mica se sono in paese tipo l'uomo preistorico o sono venuto in 1200, in cui i pisani, in cui i genovesi. Bon, in Ayaccio potremmo dire per certi famiglie come Bonaparte o i Baciocchi che sono venuti in cui i genovesi, ma in i paesi è più difficile perché non c'è più documento.
0: Allora, chi è lo sguardo di Arienta? Sappiamo che i corsi sono veramente impegnati, sono a pro, volevano lavorare, volevano conoscere, volevano sapere di più a Nanta e sua origine.
1: È vero che oggi ci sentiamo che, particolarmente in Ayaccio, l'Arienta viene da un paese, ma non conosce nemmeno più questo paese, non sa nemmeno la storia della famiglia, i zitelli ne parliamo mica, di tanto in tanto quando mi vediamo a tela in cui zitelli diciamo, come si chiama, che è a casata da un anno, e Caterina, non le sa nemica. Dopo parliamo di paesi dove venuti di Seva, di Alate, di Taveri, di Bucugna, tanto in tanto non conosciamo come il nome del paese. Donc, bon, problema a contare che la storia nei paesi prima. Cioè, sapevo che nei paesi, un tempo fa, c'erano tutte le professioni. Troviamo un sartore, un bancalare, un muratore, un ferraro e quasi tutti i paesi un scarpo. Quindi la gente non si è mica abituata a sapere che in città non c'era mica elettricità, non c'era mica in tutte le case. Quindi un problema a parlare di abitare nei paesi prima. E poi di destino. De tutti i corsi che sono partiti per fare belle carriere, allora fare belle carriere o di tanto in tanto sono un po' più difficili, ma di parlare di tutti i destini che potremmo trovare in corsi.
0: Travagliate per compiere con quei zitelli, giusto appunto, in scuola?
1: Di tanto in tanto, beh, qui per esempio in Pedicroce, la settimana che viene, avevamo una giornata di atelier di genealogia, poi zitelli di Agastanici, l'abbiamo dichiarato in scuola qui, in cui ciò che i maestri domandano che noi veniamo in scuola e facciamo una presentazione della genealogia.
0: Ecco, a ringraziarvi André Flor, mi temo che voi siete il capimaccio, il responsabile dell'associazione Corsica Genealogia.
1: Grazie a voi Filippo e a presto.

0: Nusrale, in con Philippe Perrault.
1: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo oggi per la seconda parte dell'emissione dedicata a Messa di Campile. La settimana scorsa abbiamo trattato di la Messa di Vivi, stavolta mi ascolta a Messa di Morti. Un travaglio restituito con il travaglio fatto da Orso Paolo Giovannoni. Ecco, stiamo assente dunque il subvenite che si canta all'entrata di Agascia in Diegia.

Ecco, dopo subvenitelo mica sano perché a me è assai lunga, dunque c'è voluto tagliare appena qualche pezzo. E dunque dopo subvenite, si canta un requiem, un verso veramente particolare, le tavene in campile.

0: Alors, do paure qui è me certe volte si cantine di subito cucchiri, ma spesso prete dice sempre qualche parola, non so, stema senta ughirie.
1: Che...

Dopo Ughiri e Ziganta, o Diessire, un canto abbastanza lungo, mica troppo accettato da tutti i preti, poco contatto, cioè a dire oggi, stiamo a sentire un pezzuccio di Suganto.

Dopo c'è un canto di l'offertorio e qui c'è un Domine Gesù Cristo, differente da altri versi, seguitato di l'ostias, che si canta poco oggi sempre per l'offertorio e a continuità, ma di regola sa restananzo.

A vindi a messa c'è un liberame domine, un versa poco preso lì stesso dappertutto, ma ti vedi che qui è un poco scambiato perché ciò che è di regola o recitativo si canta di noi in padiglia.

0: Ecco, abbiamo fatto un giro in 2 settimane di messa di Campila, messa di morti e messa di vivi, e speriamo che ti sia passata una bella stonda con la scoperta di suo verso antico, allora sì, l'affare da continuare. E la settimana che viene mi riceva Miguel Paoli, uno dei cantatori di questa squadra che ha travagliato 3 anni intorno a questa messa, e così sarà l'occasione di capire, di sapere un po' di più a Nanta l'origine di suo travaglio. E buona settimana a tutti.
1: Canto Nustrale in cui Philippe Perrault.
2: RCF Corsica, sempre accanto a voi, votre radio de proximité.